0: Considera di scrivervi il treno.
1: Good morning. Michael Gonzalez, MPJ, Cleveland.